colpete, colpete, che matorete, carrete, carrete, che matorete, los cohetes, los cohetes, che matorete, los copetes, che matorete, los cohetes, che matorete, carrete, carrete, che matorete.